0: baby. Come on, baby, do it. La da di da da di da. Come on. On the stereo, let the speakers blow your mind.
1: Blow my mind, baby.
0: Let it go, here we go. La da di da da di da.
1: Come on, yeah.